0: All righty.
1: Here we go, Nelson.
0: We mighty.
2: Buongiorno. Ci verso per te.